0: Prego.
1: Sì, però non mi rendo conto che questo è un certo punto di non avere.
0: Prego, cosa?